0: Wait, Cartola Sonoma.
1: Cartola and Sonoma.
0: Cartola Solano.
1: Cartola Solano.